Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace,